0: 80s, 90s, toda la música que vive en tus recuerdos. 89.7.
1: Spesso vedo il mondo nella sua fragilità, quando in un secondo può sparire una città. Come vorrei poi nascondere il cuore